0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Che idea, non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
2: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
3: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
2: Suscríbete. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
4: El antivirus no es nuevo, se conoce hace décadas y como te contaba está